batti bre, aide Bosche dai na Bosche dai na Bosche le batti bre, aide Bosche dai na Bosche dai na Bosche le batti bre, aide Bosche dai na Bosche dai na Bosche le batti bre, aide Bosche dai na Bosche dai na Bosche le batti bre, aide Bosche dai na Bosche dai na Bosche le batti bre.

facciamo bodove. Vadicemo bodove. Mieniacemo codove. Poda facciamo brodove. Sidacemo spratove. Non si sconfessa dove. Vodicemo ratove.

batti bre, aide Bosche dai na Bosche dai na Bosche le batti bre, aide Bosche dai na Bosche dai na Bosche le batti bre, aide Bosche dai na Bosche dai na Bosche le batti bre, aide Bosche dai na Bosche dai na Bosche le batti bre, aide Bosche dai na Bosche dai na Bosche le batti bre.

e che in una fantastica situazione ho avuto uno studio come Rasmus, questa me vuoi la Samosera Shalabai.

Muškarci su zadati. Predrasude. Predrasude. Predrasude. Predrasude.